0: Il martedì sera, accendi il tuo ritmo.
1: Su Radio Munot dalle 19 alle 21.
2: Italo Munot con Cristina,
0: Giulio
1: e Anna Rita.
3: C'è

0: L'estate sta finendo, ma noi siamo ancora qui. Buonasera a tutti e bentornati dopo una lunga pausa estiva ad Italo Munot a tenervi compagnia dalle 19 alle 21, Giulio
1: e Cristina. Allora, in questa prima ora daremo più spazio alla musica estiva, ma partiamo con un nostro classico che avete appena sentito.
0: Infatti
1: lo mettiamo ormai ogni anno sempre perché racchiude l'estate di tutti noi italiani, la fine dell'estate, e già qui si vede l'inizio dell'autunno, diciamo. Forse l'estate è giunta al termine qui in Svizzera.
0: Ma guarda, non penso, anche perché le giornate calde ancora ci saranno.
1: Sei
0: sicuramente
1: molto...
0: Io sono ottimista, sempre essere ottimista. La positività, sempre. Salutiamo la nostra cara collega Anna Rita, che si sta godendo le ultime vacanze. Ti aspettiamo presto, Anna, in radio.
1: Ciao Anna, divertiti. Ma adesso
0: ricordiamo,
1: esatto, che come sempre potete seguirci sul sito www.radiomunot.ch oppure riascoltare la nostra trasmissione in differita sul sito o sull'app della radio, in qualsiasi momento ne avete voglia.
0: Esatto, vi ricordiamo che potete interagire con noi al numero WhatsApp allo 079 633 4422, con prefisso 0041 per chi scrive dall'Italia.
1: Esatto, però adesso vogliamo anche già salutare la nostra ospite che ci farà compagnia la seconda ora.
0: Esatto.
1: Però
0: esatto.
1: Sta qui con noi.
0: Chi è? Chi è? Chi è?
2: Chi è?
0: Presentati.
1: Vai.
0: Chi sei? Veronica?
2: Veronica.
0: Come?
2: Veronica.
0: Brava.
2: Un nome?
0: Una garanzia.
2: Una garanzia.
1: E sarà qui con noi a chiacchierare un pochettino. Ma adesso passiamo ad un altro brano.
0: Esatto.
1: Sempre di Righiera.
0: De Righiera.
1: Perché in pratica i Righiera hanno fatto tre brani bellissimi. Il primo possiamo dire che era Vamos a la playa, perché d'estate tutti andiamo alla spiaggia. Beh. Il secondo è L'estate sta finendo, che si attacca bene con Non tengo dinero. Questa è l'estate degli italiani, ma adesso ci godiamo ancora Vamos a la playa.

0: Allora, dopo questa vamos alla playa, Giulio. Vamos alla playa, ci attacchiamo perfettamente. Che tu mi racconti un po' come sono andate le tue vacanze e dove sei stato di bello quest'estate. Che è stata anche un'estate particolare per te. Qualcuno è diventato maggiorenne.
1: Sì, ho compiuto 30 anni.
0: Sì, ad una gamba. Ci crediamo tutti, tranquillo.
1: Sì, sì, ho compiuto i miei 40 anni.
0: Bravo, auguri!
1: Grazie, grazie. Infatti ero giù in Calabria. Sono stato in Calabria, abbiamo fatto un po' di mare, un po' di montagna, siamo stati in Sila, al fresco. Siamo stati a cavallo.
0: Oh, che bello, ho visto qualche foto, fotina, video
1: visto,
0: che avete
1: abbiamo
0: messo.
1: Con i bambini si sono molto divertiti ai parchi avventura in Sila, dove ci stanno i giganti della Sila, che sono alberi enormi. Anche per purtroppo quest'anno erano chiusi, perché qualcuno è caduto e quindi stavano un po' aggiustando la situazione,
0: sono
1: diciamo.
0: Sono alberi secolari, giusto?
1: Sono alberi secolari, sì. Sono famosi in Sila appunto per essere grandissimi.
0: E come funziona? Lì ci sono degli alberghi?
1: Lì ci sono, sì, degli alberghi, dei B&B. Io sono stato a Camigliatello Silano, che è molto rinomato per i funghi porcini.
0: Ah, oh, buono!
1: Quindi calcola che la Calabria, nella Calabria c'è il punto più stretto d'Italia. Quindi da in mezz'ora sei al mare, mezz'ora sei in montagna. È molto collegata, molto bene.
0: Bello.
1: Quindi poi quindi abbiamo avuto un matrimonio anche il 30 luglio.
0: Oh, non
1: quindi sudore
0: non
1: a gogo.
0: Mamma mia, per carità, i matrimoni d'estate sono belli, però sono massacranti per gli invitati, perché
1: sì,
0: tu muori in quel momento.
1: Esatto. Poi abbiamo fatto sagre, tante cose, amici, parenti. Bella, bella,
0: bello.
1: Bella.
0: Dai, è passata una bellissima estate.
1: Bellissima estate,
0: terra.
1: È vero, è vero. E tu, Cristina?
0: Io sono stata da me.
1: Da
0: in
1: te
0: provincia
1: dove?
0: Di Caserta, a piedimonte di Sessa Orunga.
1: Okay.
0: Per specificare, siamo vicini al mare, 5 minuti sono al mare a Bea Domizia. Sono stata 3 giorni all'inizio, perché poi sono scesa in Sicilia.
1: Sicilia.
0: La bella Sicilia, a trovare un'amica.
1: Ok.
0: La qui presente Veronica Molonia.
2: Eccomi.
1: Wow.
2: Sono sempre io.
0: Siamo stati insieme a Cefalù una settimana e poi sono ritornata di nuovo nelle mie zone. Abbiamo fatto mare, tante saune, grazie al clima
2: molto.
0: Ha visto
2: il paradiso.
1: Hai visto gratis, cosa vuoi di più? Sauna gratis.
0: Certo, infatti, con la speranza di perdere qualche etto, ma ciò non è avvenuto. Non si sa per quale
1: quello
0: motivo.
1: È difficile per tutti.
0: Avevamo due bravi cuochi, devo essere sincera, dentro casa non mancava mai pranzo, cena, colazione abbondanti.
2: Su quello,
0: cioè, se veniva una guerra ne eravamo ben scortati, tranquilli.
1: Okay, bene, bene.
0: Dai, poi sono tornata di nuovo da me perché ho avuto il battesimo di mio nipote Filippo, il secondo che è nato.
1: Sì, infatti.
0: Sì, e poi siamo stati giù, mare,
1: famiglia,
0: con i miei genitori,
1: amici,
0: esatto,
1: sì.
0: Mio nipote, e poi siamo ritornati e nella Svizzera.
1: Nella Svizzera.
0: A Heideland.
1: Diciamo che abbiamo trovato un bel caldo pure qua.
0: Sì.
1: I primi giorni.
0: È anche lungo. Quest'anno
1: sì.
0: È durato molto di più. Tant'è che il Reno è sceso molto il livello dell'acqua e
1: sì.
0: Anche qua c'è il rischio incendi. Dai, non ci possiamo lamentare.
1: Infatti. E tu, Veronica, dove sei stata?
2: Guarda, l'ha detto adesso lei, dove sono stata.
1: No. Lei ha detto una settimana, l'avete fatta insieme.
2: E io anche una settimana ho fatto.
1: E poi sei tornata in Svizzera? No.
2: No.
1: Ecco.
2: Allora, io ho fatto i primi 5 giorni, li ho fatti a casa, diciamo, mare, famiglia e basta. E poi una settimana a Cefalù, bella, rilassante. E poi altri 5 giorni, sempre mare, relax e famiglia.
1: Sì.
2: Penso che questo è proprio il tocca sana, penso, per
1: staccare
2: per
1: la spina,
2: noi che viviamo,
1: sì,
2: assolutamente.
1: Per ritrovare le radici,
2: niente di
1: ritrovarsi.
2: Più, niente di più, mi basta solo quello.
1: Infatti.
2: Ho ricaricato.
0: Noi vediamo bene la Calabria dallo stretto, infatti mio marito...
1: Ma infatti è la cosa più bella che potete vedere.
2: Vabbè, anche la Calabria vede la cosa più bella.
1: Sì, ovvio.
0: Poi dipende la prospettiva e i punti di vista,
2: no.
0: Perché mio marito anche affermava, guarda che bello che dalla Sicilia si vede la Calabria.
2: Scusate, posso dire, anche io una volta ho detto questo. Cosa.
0: Sì, guarda, okay. Che cattiveria.
2: Questo
0: stato pure.
2: Passo e chiudo, potete chiudermi anche tu.
0: Allora, io invece dico sempre: guarda che bello che dalla Calabria vedi la Sicilia. Vabbè, abbiamo visto lo stretto di Messina.
1: Sì.
0: Veramente non c'ero mai stata fin laggiù, perché io sono stata in Sicilia, però Palermo, Trapani, poi siamo arrivati con la nave. Però vedendo lo stretto con la macchina e facendo quella piccola traversata è molto bello, la sensazione è che le tocchi con le mani, le
1: due, sì, sì,
2: ma Messina ti apre le porte alla Sicilia, cioè è proprio la porta della Sicilia.
1: E vorremmo chiedere anche ai nostri radioascoltatori come hanno passato le vacanze, quindi aspettiamo le vostre risposte al numero 079 333-4422. E questa sera diciamo che abbiamo tantissime dediche.
0: Sì,
1: Cristina,
0: passiamo alla prossima dedica, che devo farla sentire in un modo poco convenzionale perché l'audio non mi parte, quindi spero si sentirà
2: bello della
0: bene
2: diretta.
0: Il bello della diretta. Adesso vi ammutolisco voi due e ascoltiamo l'audio, chi ce lo manda.
3: Ciao a tutti, ciao Giulio, ciao Cristina, ciao alla vostra ospite e naturalmente un benvenuto a tutti gli ascoltatori per questa nuova ripartenza con Italo.

0: parte nostra per te. Buon ascolto.
1: Io vi ringrazio già da adesso, anche se non so ancora la canzone.
0: No, di la verità, ammettilo, cioè, mi hai sgamato, perché Narita, allora, tu che ci ascolti lo conosci.
1: Nella scaletta Cristina mi ha scritto, me la devono ancora mandare, lo aggiungo appena io. Quindi io, siccome ho un po' di intelletto, diciamo, poco, avevo già capito che c'era qualche cosa che sotto tramavate.
0: E quindi poi ha visto pure me, ben già la caricavo, ma ha lasciato tutta accesa e si sentiva tutta. Comunque Giulia, da me e Annarita, buon ascolto e ancora tanti auguri.
1: Grazie.
2: Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, li faccio diamanti. Ma certe volte non parli, ti cerco e scompari. Io che rimango nel letto e rovescio un Campari. E tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

0: Allora, grazie ancora per questa dedica.
1: Prego, prego, anche se l'avevi già sgamata. Comunque,
0: sì, ma non sapevo qual era precisamente. Devo ammetterlo.
1: Diciamo un pochino. Boh, Giulio, non sai mentire.
0: L'avevo intuito, ma non sapevo quale canzone di Francesco Caggiano. Bene, che abbiamo avuto ospite.
1: Esatto, e lo salutiamo. Che poi non è ancora uscito il suo ultimo album.
0: No.
1: Perché noi speravamo di farti sentire una nuova canzone di Francesco Caggiano, ma non è ancora uscito il suo album e quindi non abbiamo potuto fartela sentire. Ma prima di continuare con le dediche, sì, sono arrivati dei messaggi, vero?
0: Infatti, allora, la domanda era: come avete passato le vacanze? Alessandro ci scrive: siamo stati in Puglia, a Gallipoli. Mare stupendo, mangiato benissimo e praticamente vivevamo in spiaggia 24 ore su 24. Poi ci scrive Monica: 2 settimane in Sicilia, tra Catania e Taormina. Gran caldo, ma posti spettacolari. E le granite? Uno spettacolo. Io direi che, Veronica, per le granite ci puoi dire tu qualcosa.
1: Sì, ma aspetta, ne parleremo poi dopo, non anticipare.
0: No, io voglio sapere come sono le granite siciliane. Io le ho provate pure, le ho assaggiate pure.
1: Buonissima, noi 2 volte le abbiamo mangiate.
0: E io l'ho assaggiata proprio a Taormina, figurati.
1: No, io l'ho mangiata al paese.
2: Allora, però ti posso dire che, non per essere di parte, però la granita migliore tu

0: mangi solo a Messina.
1: A Messina l'ho mangiata pure.
0: Palermo c'è, è buona, Taormina è buonissima, però Messina.
1: E Messina.
0: Purtroppo è la mamma della granita. Poi ci sono anche giustamente Palermo per esempio non sono tutti i gusti che voi sapete, cioè il cioccolato c'è solamente due o tre gusti.
1: Okay.
0: Non c'è cioccolato, fragola, insomma è molto limitata come scelta. Invece Messina proprio c'è tutto.
2: C'è una
1: vastità di gusti.
0: Sì, ma non solo dei dolci, anche comunque parliamo le braciole, insomma.
1: Ok, ho capito dove andiamo a parlare. Okay, con tutto
2: di cena, ma dopo ci racconterei qualcosina.
0: Era solo un accenno, ecco.
2: Esatto, perché dopo parleremo un pochettino di più. Salutiamo Rachele che ci ha appena scritto e Mario che ci augura una buona trasmissione e Katia, Domenico, Denise e Nicole che ci salutano.
1: Anche Ciro con sua moglie.
2: Allora salutiamo tutti, adesso passiamo alla prossima dedica. La prossima dedica è per Ilaria, mia figlia, che in queste vacanze ha compiuto 7 anni e oggi è il ricordo del giorno del suo battesimo. Quindi, cara Ilaria, mamma e papà ti vogliono un mondo di bene e questa canzone è tutta per te. Buon ascolto!

0: Fiore di maggio, una bellissima canzone.
1: Sì, io la cantavo sempre ad Ilaria quando era piccola. Non so perché lei pensava che era di Giuseppe la canzone, qui c'è la canzone che mi canta papà, ma Giuseppe le parole non le conosceva, le cantavo sempre io. Quindi diciamo una canzone che a lei piace tantissimo.
0: E continuiamo allora con le dediche e leggiamo il messaggio che ci è appena arrivato. Tantissimi auguri di buon compleanno da Anna Rita e famiglia a Vittoria. Cara Vitti, ti vogliamo tanto bene, insieme ce la faremo. Tornerai prestissimo più forte di prima. Con tanto affetto ti dedichiamo la canzone Guerriero di Marco Mengoni.
1: Tanti auguri, auguri anche da parte nostra e buon ascolto a tutti.
0: Auguri Vittoria!

0: Bene, Cristina, allora, prima della prossima dedica, che ne dici di passare qualche appuntamento?
1: Oh, ci sto, va benissimo. Vai, vai con la sigla.
0: Un nuovo appuntamento in arrivo. E tu, ci sarai? Allora, parliamo dei prossimi concerti in Svizzera. Allora, Laura Pausini con il suo tour Io Canto. Il giovedì 15 ottobre a Zurigo all'Allianz Stadion e a domenica 1 novembre a Ginevra, all'Arena di Ginevra.
1: Torniamo invece con un altro italiano, Nino D'Angelo, I miei meravigliosi anni 80 bis. Domenica 18 ottobre 2026 al Congress House di Zurigo.
0: E passiamo da Pupo con Pupo 50 World Tour 2025-2026, giovedì 10 dicembre al Folk House di Zurigo.
1: E poi ci sarà Eros Ramazzotti il 20 aprile 2027 a Zurigo all'Allianz Stadion.
0: Esatto, ma prima di continuare ci sono anche ancora dediche.
1: Esatto, questa sera abbiamo tante dediche ed è arrivato anche un messaggio che Giulio sicuro vorrà leggere.
0: Sì, allora, ci scrivono, Veronica, ci scrivono, stai attenta, complimenti per la trasmissione, cari saluti da zii Olaf e Rosa.
2: Un bacio, un abbraccio anche da parte mia e vostra.
1: Ciao Rosa, ciao Olaf. E adesso la prossima dedica, mi trovo, è per mia mamma. Cara mamma, anche se il tuo compleanno è passato, noi ti auguriamo tantissimi stati felici che durano tutto l'anno. Per 100 anni, come si dice da noi, ti vogliamo un mondo di bene, Ilaria, Giuseppe ed io. Buon ascolto.
0: Auguri Amalia!
2: Auguri Amalia!

0: Ed eccoci dopo questa bellissima dedica. Ci è
1: Sì.
0: arrivato un altro messaggio, Veronica, per te. Scrivono: amica, sei fortissima. Ti voglio bene, la tua Ghiotz. Ghiotz.
1: Ghiozz. Lilla, la mia amica Lilla, la mia migliore amica,
0: Ok.
1: sì.
0: Auguri per questa nuova esperienza. Sei una bomba.
1: Grazie amica, grazie, un bacione anche a voi.
0: E
1: Ah, ne è
0: adesso.
1: arrivato ancora un altro, tutto in tempo reale,
0: Hai
1: vai.
0: visto? Ok,
1: Ecco.
0: allora, Sara, per Veronica.
1: A mia cuginetta forse.
0: Un saluto speciale da Messina, mi manchi. Un abbraccio grande da tua cugina Sara, ti voglio bene.
1: Anche io tantissimo. Tanti bei messaggi, ci è arrivato anche qualcuno dell'estate per caso?
0: Sì, ci è arrivato Fabio. Quest'anno Calabria a Capo Vaticano. Era la prima volta e ci tornerei subito. Non avevo dubbi, Fabio. E poi quel mare sembra caraibico, la gente è meravigliosa.
1: Anche su questo Giulio non aveva dubbi, vai.
0: Ovvio.
1: Ecco, ci mancava,
0: E
1: giustamente,
0: adesso c'è
1: e lo
0: un'altra
1: dicevi.
0: dedica. Ci ha scritto Rachele che vorrebbe dedicare a Mario, che ha compiuto il 3 agosto gli anni, una canzone di Jimmy Fontana, Il Mondo.
1: E noi ci aggiungiamo gli auguri in ritardo, scusaci Mario, tanti auguri di buon compleanno in ritardo anche da Veronica.
0: Ciao!
1: Tutta per
0: Auguri
1: te.
0: Mario!

0: appuntamento in arrivo. E tu, ci sarai? E torniamo ai nostri appuntamenti tutti italiani. Dai cantanti ci spostiamo ai comici, perché ridere fa bene al cuore ed allunga la vita. Il 23 novembre al Folk House di Zurigo alle ore 20 ci sarà Luca Ravenna. Ed Enrico Brignano con Bello di Mamma ci sarà sabato 9 gennaio alle ore 20 al Theater 11. Adesso invece tocca ai nostri eventi locali, Cristina. Partiamo sì. Con... L'arte di fare la pizza con il maestro pizzaiolo Ciro Giordano. Ci sono tanti appuntamenti. Il prossimo con la Gluten Free Pizza è il 19 settembre 2026. Pubblicheremo il volantino poi sui nostri canali, quindi avrete tutte le informazioni lì. E salutiamo Ciro e Ivana. Un abbraccio a voi.
1: E sui nostri canali Instagram e Facebook troverete il volantino con il numero di telefono dove potrete prenotarvi per fare il corso.
0: Esattamente.
1: Che ve lo consigliamo vivamente. Mio marito l'ha fatto ed è rimasto esatto, super soddisfatto. Ha imparato tantissime cose nuove ed è rimasto molto molto molto contento. Passiamo adesso, prima di ci sono anche altre cose.
0: Ah sì, Giulia, sì, ci sono gli altri appuntamenti.
1: No, perché vedo messaggi che arrivano, dediche. Allora, altri appuntamenti. Viaggio tra le storie di Daniele Oldani. Presentazione del suo libro. Mi hanno detto che morirò martedì. L'appuntamento è venerdì 18 settembre 2026 alle ore 19 alla Gemeinde Bibliothek Marktgasse 1 di Neuhausen am Rheinfall. Considerato il numero limitato di posti, è gradita prenotazione entro il 16/9 al numero 079 255 70 79. L'incontro si svolgerà in italiano e l'entrata è libera.
0: Sì, ricordiamo che Daniele Oldani è stato anche nostro ospite.
1: Sì, e lo salutiamo tantissimo.
0: Infatti,
1: quando ci presentò anche lui il suo libro, abbiamo detto: Daniele, proprio un martedì che vieni in radio, devi morire. No, è veramente una persona molto brava e molto interessante da ascoltare, e gli facciamo un in bocca al lupo per questa presentazione. Passa alla prossima.
0: Poi salvatevi la data, perché ritorna la notte italiana sabato 7 novembre 2026
1: con Anna Rita, Giulio, Cristina e Vincent Fang. Vincenzo, che lo salutiamo tantissimo.
0: Infatti, poi alla Gemeinde Bibliothek di Neuhausen torna Bookstar Start, nati per leggere, un incontro in tedesco e italiano dedicato ai genitori e bambini fino ai 2 anni. Il prossimo appuntamento è lunedì 31 agosto dalle ore 10 alle 10:30. Seguiranno poi gli incontri del 21 settembre, 26 ottobre e 30 novembre. La partecipazione è gratuita e non è necessaria l'iscrizione.
1: Sempre alla Gemeinde Bibliothek di Neuhausen c'è anche Regalami una storiella, un pomeriggio di letture e animazioni in italiano con Giuseppe Pietramale. Il primo appuntamento è lunedì 24 agosto dalle 14:30 alle 16. Gli incontri successivi saranno il 21 settembre, il 26 ottobre e il 23 novembre. Ricordiamo che anche questi appuntamenti li posteremo tutti sui nostri canali social. Ma adesso abbiamo qualche messaggio e
0: sì,
1: un'altra, no, non è una dedica questa, ma è una canzone che ci hanno chiesto di mettere.
0: Allora, prima leggiamo qualche messaggio.
1: Sì,
0: allora leggiamo.
1: Vai.
0: Ciao a tutti, un saluto speciale a Veronica, da Angelica e Alessia.
1: Ah, giusto, il microfono, Veronica.
2: Ciao Angie, ciao Ale, un bacione anche a voi.
0: Un saluto anche da parte nostra.
1: Sì, ci accordiamo i saluti e poi prossimo.
0: Bellissima canzone, un grande classico intramontabile. Saluti da Sonia.
1: Ciao Sonia, tua sorella Veronica.
2: Ciao Sore!
0: E ci scrive Lucia Alberino. Ciao amici di Radio Munot, bentornati di nuovo a Sciaffusa. Tantissimi auguri per Giulio per le tue 40 candeline da parte nostra. Grazie Lucia Alberino. Io sono stata in ferie ad Avellino, poi 2 settimane al mare. Riva Azzurra, Rimini, adesso siamo a Sciaffusa. Vorrei fare anche tantissimi auguri a mia nipote Giada, che il 16 agosto ha festeggiato il 18° compleanno. Da parte di tutti noi e della famiglia, gli vogliamo un mondo di bene dai nonni Lucia Alberino. Grazie a tutti voi e buona serata. Grazie Lucia.
1: Grazie, auguri a tua nipote anche da parte nostra. Adesso
2: auguri.
1: Questa canzone ce l'ha chiesta tuo zio Olaf, giusto?
2: Sì, sì, mio
1: ma
2: zio
1: è Olaf. Ma la femmina di Claudio Villa che lui
2: sì,
1: vuole sentire.
2: Sì, forse lui giustamente non l'ha scritto bene, però sì, quello è.
1: Ok, no, così almeno
2: la dedica
1: siamo
2: a mia zia Rosa.
1: E allora buon ascolto a Olaf e Rosa con Ma la femmina.
2: Ciao,
1: di Claudio
2: belli.
1: Villa.
0: Ciao.

0: Queste direi che sono le canzoni intramontabili che si ascoltano sempre.
1: Sì. E poi questa canzone ci ricorda a tutti il film di Totò Peppini Ama la Femmena, quando lui scrive quella lettera in due, ed è una canzone intramontabile, fantastica. Sì.
0: Allora, ci è arrivato un altro messaggio dai tuoi genitori. Veronica, sei grande, non lo abbiamo mai avuto dubbi.
2: Ma su questo neanche io.
0: Ti voglio... Sei molto modesta, direi.
2: No, no, io sono molto umile. Questa
0: ti vogliamo un mondo di bene.
1: Questa sera la chiamo anche modestina, Veronica.
2: Sì, sì, sono un pochettino abbastanza
1: carina. Aspetta,
2: carina.
1: Che ci sta un'altra. Zia Rosa.
0: Zia Rosa scrive: grazie, siete fortissimi, zia
2: Rosa.
0: Perché
2: l'abbiamo messo Radio Villa, giusto?
1: Sì, giusto.
2: Io non dovevo fare questa cosa, però l'ho fatta.
0: E adesso un'altra dedica, perché il 22 luglio ha compiuto gli anni Mario Interisano, che salutiamo. Ciao Mario,
1: ciao Antonio e ciao Anna.
2: Auguri Mario.
0: E vorremmo dedicare a lui questa canzone, che so che a lui piace tanto. Buon ascolto.

0: Allora, siete pronti per trascorrere un'altra ora insieme a Italo Munot, sempre con Giulio.
1: E Cristina, volevo dire il mio nome, di la verità.
0: Esatto, esatto, esatto.
1: E c'è con noi sempre
2: Veronica.
0: Giustissimo. Veronica, allora sempre. Vi ricordiamo che potete seguirci anche sul sito www.radiomunot.ch o riascoltare la trasmissione sull'app della radio in qualsiasi momento voi vogliate.
1: Se qualcuno ci sta guardando in questo momento, purtroppo c'è stato un piccolo problema tecnico e al momento siamo oscurati. Forse, come dice Veronica, troppa bellezza viene oscurata, no?
2: Probabilmente,
1: scherzo.
2: Troppa luce, magari.
1: Ok, per chi ha voglia di scriverci in diretta può farlo sempre al numero WhatsApp 079-633-4422 con prefisso 0041 per chi scrive dall'Italia.
0: Esatto, e adesso ci sono arrivati altri due audio, Veronica, tutti per te. Vediamo chi è.
3: Un grande saluto a mia figlia Veronica, grande donna di spessore.
4: Ciao Veronica, un bacio grande. Ti ricordi quando ti chiamavo Veronicolina? Ciao.
1: Erano i tuoi genitori.
2: Ricordo, me lo ricordo.
0: Un saluto anche da parte nostra. E allora, adesso presentiamo ufficialmente, possiamo dire, la nostra ospite, perché... prima abbiamo fatto una piccola chiacchierata, ma adesso entriamo nel clou della serata.
1: Ma no, prima wow. Di presentarla, scusami, noi avevamo un altro, ci è arrivato un messaggio per lei, con la dedica.
0: Lo facciamo adesso, subito?
1: Sì, sì, facciamolo adesso.
0: Va bene.
2: Ma nascondete le cose?
0: Sì, sì,
1: non ti preoccupare, vai Giulio, leggi.
0: Allora, ci scrivono su WhatsApp, sul mio WhatsApp.
1: Mm. Anche sul mio è arrivato.
0: Ci scrivono, ciao mamma, sei una mamma fantastica, ti vogliamo tanto bene. I tuoi figli Sofia e Antonio. Ti vogliamo dedicare questa canzone, Il mio unico amore, di Fabrizio Moro. Quindi buon ascolto.
1: Sì, un attimo
0: tutti.
1: Solo.
2: Mi avete lasciato senza parole.
0: Hai visto? I tuoi figli, i figli fanno questo effetto.
2: Mamma mia.
1: Te lo saresti aspettata dai tuoi figli?
2: No.
0: No, per niente.
2: No, no, la verità no. No, no, no, perché loro sono dei un po', hanno un carattere un pochettino più tra virgolette freddo, quindi non me l'aspettavo, però mi fa molto piacere, moltissimo.
1: Ok, allora puoi Grazie. Ascoltare questa bellissima canzone tutta per te.

0: Allora, devo dire una cosa. Sofia e Antonio, dovete sapere che la vostra mamma aveva richiesto per voi la stessa canzone da dedicarvi.
1: Esatto,
2: Infatti.
1: esatto. E come dice mia figlia, c'è sintonia.
2: Il titolo esatto è Il senso di ogni cosa.
0: Cosa? Esatto. Ma adesso vai, Giulio, puoi ufficialmente presentarla se vuoi, proprio se vuoi, eh.
2: Allora, siamo qui a fare due chiacchiere con te, Veronica. Le abbiamo già fatte nella prima ora, ma stiamo continuando anche nella seconda.
1: Yes.
2: Allora, vogliamo conoscerti un po' meglio. Vuoi presentarti? Chi sei?
1: Allora,
2: Oltre a dire nome e cognome,
1: ecco,
2: ovviamente.
1: infatti già sono Veronica Mononia, vengo dalla Sicilia e ho 20.
2: Sì.
1: Aspetta,
2: Come me, più o meno,
1: aspetta, che non mi sto.
2: Siamo
1: Sì,
2: 20.
1: 27 qualcosa.
2: Sì, lei è un anno più grande di me, è
1: E
2: vero.
1: niente, vengo dalla Sicilia, vivo a Sciaffusa, papà, e niente. Sono una mamma, sono una moglie.
2: Salutiamo Nicola.
0: Sono una donna, vale a dirlo
1: Ma
0: come
1: non
0: alla
1: sono una
0: Meloni.
1: santa.
0: No. Salutiamo Nicola, Sofia, Antonio di nuovo. E Veronica, in una vita passata tu ti occupavi di estetica.
2: Anche perché dovete sapere che
0: Dimmi.
2: Veronica è stata qui a Radio
0: Sì, perché
2: Moonot.
0: Giulia si siamo così impappinati
1: Era
0: che
1: un po' il
0: Veronica.
1: tempo
2: Nel
1: della preistoria, però.
2: 2021, 22,
0: Sì,
1: 21.
0: Giulia era già
1: Sì,
0: con
1: il primo
0: noi.
1: giorno di giugno.
2: Era il mio primo giorno, sì.
0: E l'abbiamo scioccato perché parlavamo di cerette, di creme, di massaggi per la
2: E non ci ho capito
1: cellulite.
2: niente,
1: Io me lo ricordo
2: figurati.
1: perfettamente.
2: Io pure, guarda un po'.
0: Quindi il tuo è un ritorno, però un ritorno non a parlare del tuo vecchio lavoro, ma a fare due chiacchiere e a raccontare altre cose. Quindi,
1: Yes.
0: in una vita passata ti occupavi di estetica, ci puoi dire in breve cosa facevi? Di cosa esattamente?
1: No, una semplice estetista che lavorava in un centro estetico a Messina, perché io sono di Messina, e niente. Ho fatto i miei lavoretti prima di lavorare, diciamo, in questo centro estetico rinomato di Messina. Ho fatto dei lavoretti comunque un po' in giro. Poi, alla fine, definitivamente il mio primo vero lavoro estetica è stato proprio questo, l'ultimo che ho fatto. Poi abbiamo deciso di intraprendere questa strada verso la Svizzera, e quindi ho dovuto dare un po' uno stop. Non del tutto, non definitivo, perché non ci sono sempre affezionata a questo mio ex mestiere, diciamo, no? Quindi niente, questo.
2: Ok.
0: Prima di passare ad iniziare ad entrare dentro la nostra intervista, abbiamo una
2: Una
0: richiesta
2: richiesta da
0: di un
2: parte.
1: Soldi non ne ho, vi giuro, non ne ho.
0: Tranquilla,
2: Niente
0: non te li
2: richieste di
0: chiediamo.
2: soldi, ma
1: Richieste.
2: una richiesta di una canzone. Ci scrive Paolo, che ci scrive: Ciao Giulio, ciao Cristina e ciao Veronica. Ci piacerebbe ascoltare Maledetti innamorati di Enrico Nigiotte. Allora, per Paolo,
1: Bellissimo.
2: Alessia, Celeste, Emanuele, Angelica, ecco a voi
1: Bellissima.
2: Maledetti innamorati.
1: Grande.
3: Non è per niente divertente

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: E ringraziamo Paolo e Alessia per questa richiesta.
2: Sì, bellissima canzone, sì. Non la conoscevo, ma a me Nigiotti piace tantissimo.
1: Molto molto bravo.

0: Ciao,
1: ciao Iole,
0: ciao Yolanda. Mi fa morire. Vai,
2: adesso
0: Giulio,
2: sciogliamo il ghiaccio con
0: sei
2: una
0: sicuro?
2: Sicurissimo. Anche perché con questo caldo il ghiaccio si scioglie da solo, guarda.
1: Qua c'è proprio il vulcano.
0: Pure il televisore si è fuso qua
2: infatti
0: dentro.
2: Allora, è un brano che ci ricorda le nostre radici, l'estate, la nostra terra, al mio paese di Serena Brancale.

0: Ecco, Veronica si è scatenata, come avete visto dai monitor.
1: Esatto, e noi ci stiamo esaurendo.
0: Allora, ci stanno arrivando tantissimi messaggi, anche vocali. Uno lo ascolteremo subito adesso, da parte di Deborah.
2: Faccio un grande in bocca al lupo a mia sorella Veronica per questa esperienza. E lei sa benissimo che oggi festeggio i miei 12 anni di matrimonio, quindi lascio a lei la palla e le chiedo di dedicare una canzone a me e a mio marito per questo evento. Ovviamente lei sa a quale cantante deve fare riferimento, ovviamente. Grazie a tutti, baci, Deborah.
1: Allora, Deborah, ti facciamo io e Giulio anche
0: tanti auguri, auguri per il nostro anniversario.
3: Sorella, ma io già ti avevo pensato.
1: Sì,
0: è in scaletta.
1: Esatto, c'è già in scaletta, dovete soltanto avere un po' di tempo perché è arrivato un altro messaggio.
0: Allora, ci scrive Iole, tua sorella, l'altra sorella. Sore, spero di riabbracciarvi presto.
1: Manca solo il fratello adesso e abbiamo concluso la famiglia. Ma ora vai Giulio.
0: Adesso parliamo con te Veronica. Qual è la prima cosa che fai appena arrivi a casa nella tua amata isola?

0: Allora, non dico che scendo dal traghetto perché giustamente non, ecco. Non scendo più dal traghetto, ma bensì scendo dall'aereo. Quindi la prima cosa che faccio di solito quando scendo dall'aereo, il primo bar che vedo davanti ai miei occhi, mi fermo e dico un arancino, non sarebbe neanche tanto male.
1: Arancino o arancina? Mo ti metto in crisi, arancino o arancina?
0: Allora se, per me è arancino, okay. Però dico alla fine sempre, cioè alla fine.
2: Però io no. So che nelle tue zone si chiama arancina.
0: No, no, a Palermo, verso
2: arancina.
0: Palermo.
2: Sì. Ok, da te si chiama arancino.
0: Arancino.
2: Quindi sì, è maschio.
0: Sì, sì, è maschio.
1: C'è un conflitto su questa cosa, per questo io ho chiesto.
0: No, beh, tanto alla fine dico quello è la...
1: Il risultato è sempre lo stesso.
2: Il contenuto è quello.
0: Il contenuto è quello, non si può sbagliare. È questo, quindi comincio a
1: prendere
0: calorie,
1: un bel arancino.
0: Poi io cerco di, mi lievito sempre di più.
1: Come tutti.
0: Come tutti, esatto. E da lì parte la mia... A gas.
2: Però tu ci hai anche sempre detto che quando arrivi la prima cosa che fai, tuo papà ti fa trovare.
0: Sì, quando venivo con la nave, sì. Perché mio padre lavora quasi vicino a dove diciamo attracca la nave. Però dico, l'indomani lo fa, non è un problema. Cioè, io arrivo il giorno prima, il giorno la mattina dopo, per colazione, lui mi dice andiamo a mangiarci la granita vicino al mio lavoro,
1: okay.
0: Dove lavora lui, e quindi vado subito là e faccio il mio dovere.
1: Ma la granita con la brioche?
0: Col tuppo principalmente, ma non una adesso, bensì due, perché crescendo sono, non so perché, adesso una non mi basta più, quindi due vanno più che bene.
1: Anche perché mancando poi tutto l'anno ci vuole.
0: Devo, esatto, forse è quello.
1: Sì.
2: Devi recuperare in poco tempo,
0: sì,
2: tutti,
0: sì,
2: i sapori che ti mancano.
0: Sì, io penso che è quello, non perché voglio ingrassare o chissà che.
2: No.
0: Però sì, due brioche, cioccolato macchiata. Ragazzi, non parliamo più di mangiare perché io...
2: Non è ancora cenato, vero?
0: No, a parte quello, dico, però trovo di mangiare di cibo siciliano.
1: E allora direi di farti un'altra domanda, veloce.
2: Okay, come descriveresti la tua Sicilia in 3 o 4 parole?
0: Allora, 3 o 4 parole. La prima direi magnifica, proprio la magnificenza. Poi un po' contraddittoria. E poi... direi ultimamente, forse si addice di più, un po' vulcanica.
2: Sì,
0: direi proprio di sì, no? Però sì. Vabbè,
2: perché contraddittoria?
0: Fino a domani vorrei continuare.
1: Lo stavo per chiedere anche io.
0: Contraddittoria semplicemente perché, vabbè, penso che già l'hanno immaginato anche i nostri ascoltatori, penso. Semplicemente perché comunque potrebbe dare tanto e purtroppo non lo dà. E quindi giustamente mi trovo a dire questo.
1: Ok.
0: Mi fermo qua, sennò potremmo parlare fino a domani, ecco.
2: E un'altra domanda, ora parli della Sicilia, ti brillano gli occhi, del cibo, della tua terra.
0: Sì.
2: Noi italiani ci manca sempre l'Italia, non siamo né carne e né pesce, siamo fuori casa purtroppo, alla fine è così. Qual è la cosa che ti manca di più da quanto vivi in Svizzera della Sicilia?
0: Vabbè, a parte il cibo, vabbè, l'abbiamo detto, ok. Però adesso parlando seriamente, proprio quello che proprio mi fa pesare un po' di più la permanenza qui è proprio la mancanza, proprio la lontananza dalla famiglia, fondamentalmente dagli affetti, perché quello è quello che, vabbè, oltre, ripeto, anche l'aria che respiro lì, ecco, mi manca, però ovviamente la famiglia è proprio parte fondamentale, nel senso la prima cosa, ecco. Penso un po' tutti, no?
1: Sì.
2: Io ogni volta che arrivo verso Roma dico inizio ad ossigenare i polmoni, è come, esatto, se respiri in modo diverso.
0: Come si dice, si piange, cioè, due volte,
2: esatto,
0: quando si arriva
2: e quando se ne va. Ed è così.
1: Allora, parlando di famiglia, hai tante dediche stasera, quindi
0: sì,
1: iniziamo con la prima. La prima per chi è?
2: Per tua mamma, avevi detto.
0: Per la mia mamma, che per adesso, per lei è un periodo un po'... per adesso, già da un po' di tempo, è un periodo abbastanza particolare, molto difficile per lei. Io spesso quando ci sentiamo, quando capita che magari sono euforica come oggi, gli mando: mamma, oggi ti mando questa canzone perché ti penso, e gli mando sempre questa canzone.
2: Ok, allora per,
0: so che mi piacerà,
2: per Anna, giusto?
0: Sì.
2: Portami a ballare di Luca Barbarossa, buon ascolto.
0: Un bacio, ma

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Ed eccoci di nuovo qui. Allora, ci stanno arrivando tantissimi audio, Veronica. Quindi, allora, prima ci scrive Amalia, la mamma di Cristina, e ci scrive: cara Veronica, non farmi piangere, perché anche noi giù ci si spezza il cuore avere i nostri cari su.
1: Quindi la stesso dolore che abbiamo noi ce l'hanno anche loro.
2: È normale.
0: Poi allora, ci sono audio.
1: Aspetta, audio. Allora.
3: Buonasera a tutti ragazzi, ciao Cristina, ciao Giulio, un bacione ovviamente in particolare a mia sorella. Io sono Sonia, l'altra sorella, siamo in tante. Volevo ringraziarvi perché ci state tenendo compagnia e poi volevo dedicare a mia sorella una canzone che a lei piace tantissimo, una canzone del Volo che si intitola Se. Un bacio grande sorella, ti voglio bene.
2: Leva.
1: No, grazie, in audio, grazie Sonia. No, perché qua dobbiamo far spiegare una cosa. Avevamo una scaletta di canzoni, esatto, dovevamo chiacchiare con Veronica di altre cose. Vabbè, però è bello avere così tanti messaggi. Sonia, ti salutiamo tantissimo anche noi.
0: Ciao Sonia.
1: E cercheremo di mettere la canzone del Volo,
2: sì,
1: che hai detto sì. E adesso c'è un altro mini audio da farti sentire.
4: Grazie amore per la dedica, sei il mio orgoglio.
0: Tua mamma
1: mentre sentiva ha detto: grazie amore per la dedica, sei il mio orgoglio.
2: Ok, grazie mamma. Grazie.
1: E adesso ce ne sono altre due.
5: Zia, sei
6: numero
5: uno. Zia, sei number one.
0: Number one!
2: Le ho addestrate bene!
1: Quando le pagate questa sera a tutti?
2: Poi vi pago, ragazzi, non vi preoccupate.
1: Veloce, prossima dedica, che così iniziamo a parlare, Veronica. Allora, questa dedica è per Nicola.
2: Nicola, allora, questa dedica è per mio marito, che è il mio grande amore. E gli dedico questa canzone, lo direte voi, ovviamente, qual è?
1: Scusa, però, perché Veronica
2: perché
1: si è scordato,
2: ragazzi. No, non lo so, quella di Raff, però.
1: Amore per sempre, di Raff. Buon ascolto.

0: E salutiamo nuovamente Nicola.
1: Sì.
0: Ciao Nicola.
1: Ciao Nicola, bellissima canzone. Qua ci è arrivato un altro messaggio, lo facciamo sentire?
0: Sì, vai.
1: Subito.
2: Ciao Veronica, un abbraccio forte forte da me a Anna e Mario. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao Antonio.
3: Ciao, ciao Anto.
1: E ciao Mario. Vai Giulio.
0: Allora Veronica, oltre a fare la mamma, lavori anche part time, come sappiamo. Sì. Ma sappiamo che tu hai un progetto nel cassetto. Non lo chiamiamo sogno perché lo stai quasi quasi realizzando.
3: Sì.
0: Ce ne vuoi parlare?
3: Allora sì, diciamo sì, proprio un progetto, perché è proprio un sogno, lo potrà diventare magari, chissà. Allora, so che ho poco tempo, quindi cerco di essere più concisa possibile. Allora, semplicemente per miei vissuti trascorsi personali sono arrivata comunque a questa conclusione, nel senso a questo come dire... non mi viene la parola adesso, sono emozionata. Insomma, sono arrivata
0: a pensare a questo progetto
3: semplicemente perché, avendo vissuto un momento particolare della mia vita, diciamo tutto è partito da lì, avevo bisogno di trovare un po' me stessa e mi sono imbattuta in questa idea che ho avuto anche dal fatto che comunque, cioè è rivenuta anche dal fatto perché io ho fatto dei lavori che comunque ascoltavo sempre spesso, molta musica, podcast, insomma queste cose qui, e comunque è nato da lì fondamentalmente, e ho pensato di fare, siccome io ogni volta che ascoltavo questi podcast, no, ascoltavo comunque personaggi famosi, persone che comunque conosciamo eccetera eccetera, quindi mi sono detta, perché non dare voce anche alle persone normali tra virgolette, anche come noi,
0: non conosciute,
3: esatto. E mi sono detta, perché comunque io nella mia vita personale, anche col vecchio lavoro che facevo estetista, mi sono resa conto che la gente davvero ha tanta voglia di parlare, alle volte a casa non parla perché il marito magari non l'ascolta, non parla perché magari ha degli amici, non ha degli amici che l'ascoltano, e quindi mi ritrovavo spesso ad ascoltare tante storie di persone che giustamente magari sfogandosi, vedevo che anche dopo si sentivano anche meglio, nel senso, no, davo comunque un piccolo contributo, sì, un aiuto, insomma, la loro,
0: una, diciamo che carezza. Estetiste e parrucchiere a volte sono le
3: psicologhe
0: sì, della situazione, sì.
3: Esatto. E quindi io, niente, tutto è partito un po' da lì, e quindi ho pensato di dare voce comunque alle persone come noi, e quindi questo mio progetto si chiama Piccole Svolte, diciamo che sono quasi alla chiusura, ci sto lavorando da un po' di tempo, ho già fatto qualche piccolo racconto con delle persone che si sono proposte. E niente, adesso devo comunque sistemare quattro cosine e poi partirà, lo pubblicherò sicuramente su YouTube e di conseguenza anche su Spotify.
0: Okay.
3: Sì, sono contenta, spero che vada tutto bene.
0: Tu hai detto che si chiamerà Piccole Svolte, sì. Perché questo titolo?
3: Piccole Svolte, semplicemente, non lo so perché, mi è uscito proprio distinto, nel senso, non lo so, forse magari appunto ripensando a queste persone che comunque hanno sempre, ho sempre ascoltato, no? E magari ho pensato, magari, cioè, nei loro racconti ho visto delle piccole svolte, perché ognuno di noi ha delle piccole svolte, tutti, sì, i giorni abbiamo delle piccole svolte, magari non ce ne rendiamo conto, però mi rendo conto che appunto questo podcast intanto è subentrato in chiave positiva, queste piccole svolte io proprio le incentro proprio su quello, sulla positività, anche sulla partenza magari che è un po' più negativa, però comunque che ha un risvolto sempre positivo. Questo ci tengo tanto, perché si sentono troppe negatività attorno, troppe cose brutte attorno, e quindi mi sono detta, perché non fare qualcosa incentrato sulla positività, perché comunque, come c'è la negatività, ricordiamoci che c'è anche la positività, ci sono le cose belle come ci sono anche quelle brutte, sì, però ci sono anche le cose belle, quindi perché concentrarci solo sulle cose brutte?
0: Sì, anche perché
3: questo ogni riferimento è puramente casuale.
0: Tante ci si può anche immedesimare magari nelle situazioni altrui a volte.
3: Assolutamente, assolutamente. Infatti questo l'ho fatto, questo anche perché io ho una, non so, non voglio dire aiutare il prossimo, ecco, non voglio, la parola forse è l'aggettivo sbagliato, però per farmi capire, insomma, passatemi il termine, aiutare comunque anche chi ci ascolta, no? Magari
0: dare un input,
3: storia,
0: magari
3: nella
0: dare...
3: mia storia, magari ci può essere una persona che si rivede, che magari vede che tu ci sei riuscito ad avere questa tua svolta, magari ancora lui ci sta lavorando ad avere questa, per avere questa svolta, e quindi cosa succede? Magari ascoltando te, facciamo un esempio te,
0: sì, sì,
3: dice: ah, ok, allora si può fare, cioè c'è la soluzione.
0: Dare uno spiraglio di luce,
3: assolutamente,
0: diciamo.
3: Assolutamente sì, una carezza, un momento anche di serenità.
1: Mandare dei messaggi positivi in un mondo che ci manda sempre solo messaggi negativi.
3: Però questo non significa che bisogna voltare le spalle alle cose negative, perché questo no, perché comunque non è che siamo, non guardiamo, non, cioè assolutamente so quello che succede intorno al mondo, sappiamo tutti quello che c'è, però sappiamo anche tutti che comunque oltre a quello c'è anche altro.
1: Però non possiamo giustamente solo accaricarci solo di cose negative,
3: no,
1: perché altrimenti...
3: Perché, scusa che ti ho interrotto,
1: prego.
3: Però la cosa che... quello che mi è successo a me, lo dico, cioè io ho avuto dei momenti proprio di calo, proprio una sorta di depressione, proprio dovuto anche a quello, perché ero attorniata proprio da persone purtroppo negative, ma anche da quello che ascolto, anche quando aprivo il telefonino, io vedevo solamente morti, disastri, insomma... casini. Quindi secondo me in tutti gli anni della mia vita probabilmente io ho sovraccaricato la mia mente di questo e poi sfociato in quello che mi è successo, quindi credo sia questo, poi ovviamente ho fatto pure un lavoro su me stessa, mi sono fatta aiutare, non mi vergogno, cioè è una cosa che secondo me dovremmo fare un po' tutti,
1: sì.
3: Quindi mi sono fatta aiutare, quindi da là ho avuto queste mie risposte e da lì ho avuto anche questa idea di poter dare anche un po' un supporto piccolissimo, perché comunque non è che farò tanto, però un piccolo contributo magari alle persone che passano delle giornate brutte o dei momenti brutti, magari una risata, perché comunque si farà anche quello, risate, questo insomma un po' di spensieratezza, roba di mezz'ora, 20 minuti,
0: sì,
3: sono
0: sì.
3: I racconti, quindi non niente di che, magari mentre che cucini tipo
1: tu poi ci fare sapere quando uscirà il tuo primo podcast, così potremo anche noi sponsorizzarlo,
3: sì,
1: e ascoltarlo.
3: Sì, se volete, sì. Certo,
1: sì.
3: Certo.
1: Ma diamo giusto veloce ai nostri ascoltatori di nuovo il numero, che se in questi ultimi 15 minuti qualcuno vuole scriverci una propria piccola svolta che gli è successo, può scriverlo allo 079 633 4422 e per l'Italia con prefisso 0041. Ma prima di continuare è arrivato un messaggio di risposta alla canzone da Nicola. Grazie amore mio, con te ogni giorno è speciale, grazie di esistere, di esistere, ciao a tutti,
3: ti pago dopo.
0: Ciao Nicola.
3: Ciao Nicola.
1: Ciao Nicola. Allora passiamo ad una dedica.
0: Passiamo ad una dedica, alla dedica che tu avevi scelto per tua sorella.
1: Esatto, Deborah.
3: Per
1: il
3: mia
1: marito.
3: Sorella, sì, per mia sorella Deborah, che non mi sono dimenticata di te, quindi volevo mettere ultimo, ma ultimo mi hanno obbligato di, mi hanno detto di no, quindi ho detto Claudio Baglioni.
1: Buon ascolto con E tu.
3: Auguri.

0: Purtroppo questa bellissima canzone, Deborah, ci dispiace, ma il tempo corre, neanche 10 minuti determinati, volevamo ancora chiacchierare con tua sorella. E quindi forse in sottofondo la sentirete ancora un pochettino.
1: Sì. Allora, ci sono arrivate delle svolte, delle piccole svolte.
2: Sentiamo.
1: Allora, ci scrive Lilla, la tua amica. A me è successa una cosa bella, quello di avere come un'amica la mia Yotz. Che c'è sempre per me e non lo dico tanto per dire. Wow. Questa è la prima.
2: Niente, mi lasciate sempre senza parole.
1: Poi c'è arrivata un'altra.
0: Alessandro,
1: io la leggo, l'ha scritta, quindi penso che si possa leggere.
2: Okay.
1: La mia svolta è stata 5 anni fa, quando la mia amante è rimasta incinta ed ho dovuto ricominciare tutto da capo dopo un matrimonio di 10 anni.
0: Noi ti facciamo i complimenti perché ho avuto la forza di dirlo a tua moglie dopo un matrimonio di 10 anni che c'era un pacco regalo, però l'importante è ciò che tutto è bene, quel che finisce bene, che siete felici.
2: Grande Alessandro.
0: Ti auguriamo tanti, tanti auguri. Ma adesso.
1: Poi, un altro, Daniela da Messina. La mia piccola svolta è stata quando ho perso 20 kg.
2: Wow, questa
1: brava,
2: si chiama
1: Daniela.
2: Bella svolta, sì.
0: Complimenti.
2: Assolutamente.
0: Allora, adesso Veronica, dall'estetista al tuo lavoro attuale e podcast, sei rimasta super giù sempre nell'ambito della creatività.
2: Sì.
0: Possiamo dire che è un percorso che è iniziato già al liceo artistico, giusto?
2: Sì.
0: Ci racconti un po' della Veronica artista?
2: Diciamo che col podcast proprio, quella è una sorta di mia creazione, diciamo, diciamo così. Nel senso, io sono più, più che per la testa, sono più per la praticità, ma questo lo sono anche in generale, anche col mio carattere. Sono una molto pratica con la gente, chi mi conosce e sta ascoltando lo sa, sono una che non le manda a dire, sono una che comunque è molto pratica nelle cose, sono molto spiccia spiccia, si dice da noi, no? Lo sono sia mentalmente ma anche manualmente, perché appunto facendo anche dei lavori che manuali, quindi questo ne ho preso molto di mio padre, perché mio padre fa proprio un lavoro artigianato, quindi sì.
1: Ok.
0: E
1: a proposito,
0: sì, però la mandiamo dopo, perché tu hai una dedica per il tuo papà.
2: Sì, sì.
1: Okay.
0: Però la mandiamo come chiusura del brano, perché parliamo ancora 2 secondi con te prima di dare qualche altro appuntamento.
2: Sì.
0: La vita ci mette sempre davanti a dei bivi, a delle scelte che potrebbero cambiarci. Come descriveresti la Veronica di prima e quella di adesso? Come sei cambiata?
2: Ma io posso dire di essere cambiata poco. Ho qualche sfumatura che ho cambiato sicuramente, perché comunque crescendo, diventando mamma, moglie, è normale che comunque certi aspetti del tuo carattere comunque o li metti a posto. Certo che mettendo a posto quelli ne sono usciti altri, quindi non so adesso per me se dovrebbero dire gli altri se sono positivi o negativi. Allora, per me, io fino a quando fino ad oggi non mi sono trovata sempre bene, devo essere sincera. Con chi magari mi sono trovata male, evidentemente forse perché non sono stata capita, o perché magari non ero la persona per loro, adatta a loro, insomma, quindi può capitare a tutti. Però non è cambiata la spensieratezza, ce l'ho sempre, ho sempre la spensieratezza, ho sempre la positività, sono anche a tratti fragile. Uh-huh. Però credo che non sia cambiata tanto rispetto a quando ero più piccola, devo dire la verità.
0: Beh, noi abbiamo conosciuto la Veronica da adesso e ci piace.
2: Sì. Ah, meno male.
0: Quindi non ti preoccupare, non cambiare.
2: Mai non cambiare, mai.
0: Quelle mai non mollare.
2: Lo so.
0: Ma adesso, Giulio, 2 appuntamenti diamo.
1: Sì.
0: Vai.
1: Allora, partiamo con il jingle e poi gli appuntamenti. Un nuovo appuntamento in arrivo. E tu, ci sarai?
0: Il primo appuntamento è l'arte di fare la pizza con il maestro Ciro Giordano, e ci sono diversi appuntamenti. C'è per la pizza senza glutine il 19 settembre e il 5 dicembre, e poi ci sono gli appuntamenti, i corsi per la pizza napoletana il 10 ottobre il 24 ottobre, il 7 novembre e il 21 novembre. Il numero di persone di un gruppo è dalle 3 alle 5 persone e potete per interesse scrivere o chiamare al numero 0049 173 1464 206. Ma come già detto nella prima ora, pubblicheremo tutto sui nostri social.
1: Il prossimo appuntamento è il viaggio tra le storie di Daniele Oldane, che verrà qui a Sciaffusa. C'è la presentazione del suo libro Mi hanno detto che morirò martedì. L'appuntamento è venerdì 18 settembre alle ore 19 alla Gemeinde Biblioteca Marktgasse 1 a Neuss am Rheinfall. Considerate il numero limitato di posti e gradita prenotazione entro il 16 settembre al numero 079 255 7079. L'incontro si svolgerà in italiano e l'entrata è libera.
0: Prossimo appuntamento Save the Date, la notte italiana, sabato 7 novembre 2026. Altre informazioni verranno a seguito. Salvatevi questa data.
1: Alle Gemeinde Bibliothek di Neuss torna Bookstart, Nati per leggere, un incontro in tedesco e italiano dedicato ai genitori e ai bambini fino ai 2 anni. Il prossimo appuntamento è lunedì 31 agosto dalle ore 10 alle ore 10.30. Seguiranno poi gli incontri del 21 settembre, 26 ottobre e 30 novembre.
0: Sempre alla Gemeinde Bibliothek di Neuss c'è anche Regalami una storiella, un pomeriggio di lettura e animazione in italiano con Giuseppe Pietramale. Il primo appuntamento è lunedì 24 agosto dalle 14.30 alle 16. E è arrivata un messaggio per della svolta, una piccola svolta.
1: A proposito di svolte, la mia vita è una svolta continua, nel senso più personale del termine. Non c'è stato un momento preciso in cui tutto è cambiato. È un percorso fatto di piccoli cambiamenti, consapevolezze e passi avanti. Forse la vera svolta è proprio questa, continuare a cambiare anche quando non ci si accorge subito di quanto si è cresciuti.
2: Concordo.
0: Vero? Condivido anch'io.
2: Ma non si sa chi l'ha mandato.
0: Sì, si sa. Non so se posso dirlo.
2: Ah, ok.
1: Sto scrivendo.
0: Sì, Deborah, tua sorella.
2: Mia sorella, ok.
0: E adesso il tempo sta scorrendo.
1: Sì, mettiamo la...
0: Sì, la dedica. Veronica,
1: papà?
0: Tu per il papà, la dedica che volevi per il tuo papà. Io vagabondo.
2: Ah, per te, papi.
1: E con questo brano noi... Vi salutiamo.
0: Ah, noi salutiamo già, salutiamo adesso.
1: Sì, perché mancano 3 minuti.
0: Ok, noi salutiamo Veronica, grazie per essere stata qui con noi, ci
2: grazie
0: ha fatto piacere chiacchierare.
2: Grazie a voi, veramente, è stato bello.
0: Vorresti dire qualcosa a breve ai nostri ascoltatori?
2: Semplicemente chi ha intenzione, chi vuole fare questa esperienza, chi vuole raccontarsi, io mi può scrivere su Instagram, al mio Instagram è Veronica Mononia, per qualunque cosa. Sono qui.
0: Oppure potete contattarci e noi vi daremo anche il suo numero se lei ce lo consente.
2: Assolutamente.
0: Grazie mille, è sempre bello fare le chiacchierate con te.
2: Grazie a voi, è stato bellissimo.
1: Anche per noi, averti qui.
0: Il nostro tempo a disposizione sta per finire, auguriamo a tutti una buona serata. Ci rivedremo il 1° settembre, sempre qui, stesso posto, stessa ora.
1: Giulio.
0: Cristina.
2: Veronica.
0: Vi salutano con un caloroso.
1: Ciao.
2: Ciao.